Grazie, un po' glota noi, cugno, che l'hai dai tanti mattini, da chiudere il mio domingo. Una cosita è che devo apponere per lo piede, passate voi là, due carao. Passate con